Abyssidi, Ushira, Shinjika, Abyssidi, Abyssidi, Abyssidi, Ushira, Shabyssidi, Abyssidi, Abyssidi, Abyssidi, Ushira, Shabyssidi, Abyssidi, Abyssidi, Ushira, Shabyssidi, Abyssidi, Abyssidi, Ushira, Shabyssidi, Abyssidi, Abyssidi, Ushira, Shabyssidi, Abyssidi, Abyssidi, Ushira, Shabyssidi, Abyssidi, Abyssidi, Ushira, Shabyssidi, Abyssidi, Abyssidi, Ushira, Shabyssidi, Abyssidi, Abyssidi, Ushira, Shabyssidi, Abyssidi, Abyssidi, Ushira, Shabyssidi, Abyssidi, Abyssidi, Ushira, Shabyssidi, Abyssidi, Abyssidi, Ushira, Shabyssidi, Abyssidi, Abyssidi, Ushira, Shab